giardino rubraccia. Le loro mani armate, il sole tra le fatine del muro luccicare. In lontananza mi piace vederci fermare sul giardino.

0: Non rivelabile.
1: Di là del
0: mese di vita, essere
1: le una finestra sopolata,
0: cominciare,
1: stanno
0: non spermate,
1: non sfiare,
0: cominciare una finestra
1: su cui spiaggiare,
0: l'onda alta del mondo, del mondo,
1: sulle spalle, non soffiarle,
0: cercare il lontananza.
1: Avere 16 anni, 14, 15, 40, 100.
2: Vous écoutez Radio Clé Ouverte sur le 88.2 à Saint-Désiry.

ma San Gennaro m'aveva fatta grazia. L'altra mattina nulla fatta alzà. Tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava. Io quasi mi credevo di uscir solo con te.

Menù carabiniere che la vena ci afferrà. Ma innamorata, sono rassegnata, non reagisco più. Io, mamma te tu, padre te frate te tu, mamma te sora te tu, padre te frate te, mamma te sora te, zia te, nonna te, zia te, sora te, mamma te, padre te, frate te, frate te, mamma te, sora te, zia te, nonna te, mamma te, padre te, frate te, ya te venna, ya te venna.